pizza magnolia. Rischi me sfide stimano un po'. Via spito, via zizu, si su pizu, chi casi codia. Vinci niambo, non fissano flow. Mo fissano altissimo, bescinci la figa do fuoni. Se finzi ci li lugo, mi sci lo zipa na cona. Battisci, si zin e fisci, ngai, si sa che spona. Oh, I'm amazing. E poi sarà se lui ni batti, cuff me an angel. Figure I blazing, navigate straight to the chest.

amambona asebenze mobini athamgcine libangise esikoleni.